0: La sua ganga wappi, la sua ganga wappi, la sua ganga wappi, a sombelanga il waka basele, la sua ganga wappi, la sua ganga wappi, la sua ganga wappi. Assembelanga il wakale kato. Nanka di toro iba kuri okia pepe kane kabasele. Rumela Franco Rama Makele featuring Madilo, no featuring Tabule Rosharu. Bagiromba Mwadhani Abaye Kalo Tuloi. Rikana Tuloi to Mwadhani tuto nene kebabu ande gurune. Tokori yuki mtu yetu wa Pepe Kale Kabasele. Niringira fota iti mtu wangu Anto nova uku mabaranka ringiro dhai Bah kore angiri 2020 Anto manehana Inya star 671 ashu aserero kitha nuku mita mutambo neru Ya inya star 671 ashu onenti Kitha nti wiki rambesa mtu wangu mara hiyo hiyo Ukifuata sheria na mashariti eh?
1: Aragone, Nakin Mwambia.